Atterriti babo hen bli lakshova Kize asa, asa ali Aragishtunja arak afacetov Razvevateri!